nell'amore mi rende prevedibile. Parlo poco, lo so, è strano, guido piano, sarà il vento.